singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

We're numero uno for Tejano and available everywhere on our free iHeartRadio app. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

stuck in traffic? We've got you covered con la número uno forte.